0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Oh, oh, oh.
3: PTOF.
2: Qui!
3: Yeah.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, Web Streaming. We got a man this damage.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del

sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: I wanna capture the essence of being unbothered.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato, con tante notizie e con tanta musica. Come ben sappiamo è iniziato il mese di settembre, stiamo per salutare definitivamente l'estate, poi arriverà quel periodo dove preferiamo restare a casa quando le temperature si abbassano, magari con una copertina, cercando una serie televisiva. C'è proprio qui però un problema, perché passiamo ore e ore a scegliere qualcosa da guardare e poi non guardiamo niente. È un problema che riguarda tantissime persone, me compreso. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di questo giovedì.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: C'è una cosa che facciamo un po' tutti: apriamo una piattaforma di streaming perché vogliamo rilassarci, guardare un film, guardare una serie televisiva. 20 minuti dopo siamo ancora lì a scorrere titoli, a guardare trailer, e alla fine si pensa, vabbè, non guardo niente. Se succede anche a voi, tranquilli, dietro c'è un meccanismo preciso. Si parla di choice overload, cioè sovraccarico da scelta. Quando le alternative diventano tantissime, diventano troppe, invece di sentirci più liberi possiamo avere più difficoltà a decidere. C'è un celebre esperimento fatto sulle marmellate che mostra proprio questo: un banco con 24 gusti attirava più curiosi, ma quando le possibilità erano soltanto 6 aumentavano gli acquisti perché avevamo meno scelta. E a questo si aggiunge la decision fatigue, cioè durante la giornata scegliamo continuamente cosa mangiare, cosa rispondere, cosa comprare, cosa fare, e anche decidere consuma energia mentale. Siamo pieni di decisioni da fare durante la giornata, così la sera quando arriviamo davanti a centinaia di film il cervello invece di festeggiare ci presenta le dimissioni. Io vado a dormire, non ce la faccio più, ho preso troppe decisioni per la giornata di oggi. Ecco, forse qualche volta il segreto per scegliere meglio e avere meno scelta, ecco, pensare che una volta magari si aveva a disposizione, non lo so, 6-10 canali televisivi e c'erano delle lamentele. Oggi veramente possiamo vedere la qualunque, e provate ad immaginare cos'è che pensa il nostro cervello ogni giorno.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Tra poco parliamo di cose da donne, è strano dirlo da uomo, per decenni è stato uno dei prodotti praticamente indispensabili nella trousse di una donna. Adesso alcune ragazze della generazione Z hanno deciso che anche il mascara può tranquillamente prendersi una pausa. Lo vediamo tra poco, capiamo soprattutto perché sta accadendo tutto questo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
16: È un dinosauro, quello!
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Questa generazione Z, cari amici, sta cambiando veramente le regole di tante cose, tipo adesso sta dicendo addio anche al mascara. Questa tendenza si chiama ghost lashes, praticamente sono ciglia lasciate completamente o quasi naturali, abbinate a un trucco molto leggero e a una pelle luminosa, quindi niente mascara nero, niente effetto pesante e niente effetto ciglia super definite. Al massimo si utilizzano piegaciglia, che sono dei prodotti trasparenti, oppure vengono usati dei sieri, mantengono un risultato molto naturale. Una cosa che si sta dove si sta discutendo tanto sui social, tante donne infatti stanno cercando di portare quante più donne possibili alla bellezza naturale, la cosiddetta donna ragazza acqua e sapone. Ed è interessante perché arriva dopo anni in cui sui social dominavano make up elaboratissimi, contouring, ciglia estremamente evidenti. Adesso una parte delle nuove generazioni sembra cercare esattamente l'opposto, un trucco che quasi non si vede. Naturalmente anche l'effetto non sono truccata, ecco, può richiedere diversi prodotti, quindi bisogna prendere con cautela la parola naturale. Però la moda ha compiuto un altro giro completo. Prima ci si truccava per sembrare appunto truccati, oggi ci si trucca anche per sembrare che non ci siano persone truccate. Lo so che è un po' elaborato come concetto, però è una cosa che da uomo a me piace, a me piace la donna non truccata, quindi secondo me è un'ottima tendenza da parte della generazione Z.

Tra poco, cari amici, parliamo di cinema. Sicuramente, se siete appassionati dei grandi film, dei grandi film intramontabili, no? Che possiamo riprendere di anno in anno, anche se alle spalle hanno 30-40 anni, le rivediamo. Ma dice a me, vi ricorda qualcosa questa frase? Anche chi non ha mai visto Taxi Driver probabilmente conosce questa scena di Robert De Niro davanti allo specchio. La cosa incredibile è che è una delle battute più famose della storia del cinema e non era stata scritta così.

Parliamo di cinema, parliamo della frase più famosa di Robert De Niro, che non era nemmeno nel copione, ma dice a me durante Taxi Driver, quando lui si guarda allo specchio, scena veramente memorabile. Per chi non ha visto il film, sicuramente avrà visto comunque qualche reel sui social. La frase "You talking to me", diventata in italiano "ma dice a me", è stata indicata dall'American Film Institute tra le 100 battute più celebri del cinema americano, al decimo posto assoluto. Nel copione di Taxi Driver, scritto da Paul Schrader, era previsto che Travis Bickle parlasse con se stesso davanti allo specchio, ma il monologo come lo conosciamo nacque durante le riprese. Infatti Martin Scorsese lasciò spazio a Robert De Niro, che iniziò a sperimentare e improvvisare davanti alla macchina da presa, e da quell'improvvisazione nacque questa frase che 50 anni dopo continuiamo ancora ad imitare. Ed è una delle cose secondo me più belle, no, del cinema, perché un attore può avere la sceneggiatura, può avere il regista, può avere la troupe, può avere mesi e mesi di preparazione, di studio, poi però arrivano quattro parole non previste e diventano immortali.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
4: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
18: Ehi, hey Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre!
4: Quest'estate...
9: È un dinosauro, quello!
1: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
2: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo buongiorno, iniziamo segnalando lunghe code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27 Venezia Belluno. A causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formati rallentamenti con code lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Inoltre in direzione Milano si rallenta tra Soave, San Bonifacio e Verona Est a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
1: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
0: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
0: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
3: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
0: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
5: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto.
7: Scendi letto e caffè.
6: La sveglia di Radio Caffè. Radio

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla tangenziale di Mestre. Le lunghe code che si erano formate in direzione Trieste tra Marghera e il bivio per la A27 sono in via di smaltimento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono invece gli incolonnamenti al momento di circa 5 km in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est causati da un veicolo in panne, mentre in direzione Milano poco fa si è verificato un incidente che sta causando code tra Montebello e Verona Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Gaffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti all'Ipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, situazione complessa sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Milano sono ora 8 km di code causati da un incidente tra Montebello e Verona Est. In direzione Venezia si sono formati incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Peschiera del Garda. Inoltre permangono rallentamenti con code per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per un veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, si viaggia in colonna per lavori verso Udine tra Tarvisio Nord e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Aspetta un attimo.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata lungo la A4 Brescia-Padova. Un incidente da poco risolto causa rallentamenti con code in direzione Venezia tra Gresignano e Padova Ovest. Rallentamenti con code, ma per traffico intenso, in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione, nonché verso Milano tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Al di fuori della nostra rete, lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per un veicolo in fiamme verso Belluno tra Treviso Sud e Treviso Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia. Un abbraccione, baci baci.
2: Barry chi?
3: Barry Mason.
4: Fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei per mesi.
2: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa venire, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche io.
3: Basta!
2: Ciao Beto!
5: Buongiorno amici miei cari, il 3 di settembre, noi siamo qui anche oggi. Oggi è giovedì e quindi abbiamo il nostro macchiatone dalle 11 alle 13. Sono Barry, rimaniamo insieme.
6: Il macchiatone.

0: Radio Caffè si sente la differenza.
1: Qualche titolo di giornale, quelli più importanti, sul Corriere la sfida dell'Europa a Putin, titola il Corriere, e poi sotto c'è la scelta di Clooney, che ieri abbiamo visto tutti insieme lì alla mostra del cinema, 6 giorni da star al festival, l'affondo su Trump, incapaci al potere, rinuncio alla regia per stare con i figli, scrive, insomma era lì con la sua bella moglie, tutti che impazzivano per lui. E la Repubblica, ombre russe sull'Italia, e poi sotto c'è una foto di Hamilton, il mondiale è possibile. Caso violenza, ricorso dei PM, lo scrive la Stampa, e ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, e c'è la foto di tutti insieme, gli europei, insomma, fine vita.

Veneto dice sì, si spacca la maggioranza e poi è anche il resto del Carlino e il Messaggero riportano la fotonotizia di Cluny seduttore tra glam e politica. E questi più o meno sono i titoli dei giornali, poi naturalmente La Verità, Il Giornale e Il Tempo parlano d'altro, c'è sempre di mezzo Siegfried Ranucci. A tra poco.

La Toscana oggi a dare qualche notizia dei giornali, giustizia per Valerio, appello della famiglia del geometra morto sul lavoro e poi pestato controllore del bus, lo scrive il Corriere di Arezzo. Calano le richieste per i DERS e poi scaduti i termini, presentate le 828 domande. È morta dopo l'intervento Lucca, quattro medici indagati per omicidio colposo e invalida sventa la truffa, il Tirreno, la donna che ha chiamato la polizia che si è appostata in casa. Vedete che anche queste cose si fanno. E andiamo a vedere anche in Puglia che cosa si dice. Scuole, sindaci in cattedra, spostare il via alle lezioni. E poi pressing dei sindaci sulle scuole, rinviate l'apertura per il caldo e Ilva, giorni contati. Andiamo a vedere qualcosa anche magari in Sicilia. Sicilia, nella Conca d'Oro, ferito, tremano 1500 lavoratori. E Gazzetta del Sud, dopo il devastante incendio a Taormina si contano i danni. Noi andiamo avanti e tra poco intanto bella musica su Radio Caffè.

Il tema di oggi con Serenella Salomoni riguarda l'amore platonico. Anche questo è un argomento di discussione comune. L'amore platonico esiste ancora? Esiste, poi è sempre esistito? Perché sai, io l'ho sempre sentito parlare, ma poi un amore platonico che cos'è? Lo chiederemo a lei. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè. Tra poco con Serenella Salomoni.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Bentornata, Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno, carissimi, buongiorno.
0: Oggi parliamo di amore platonico. Esiste ancora?
1: Sì.
0: Che cosa? Ma esiste poi l'amore platonico? Che cosa sarebbe? Come possiamo definirlo?
1: Hai ragione, Barry, perché in effetti se noi andiamo a vedere sul dizionario Treccani, l'amore platonico dice un amore non sensuale, privo di rapporti fisici e basato unicamente sull'unione spirituale. Quindi oggi possiamo però vedere che intendiamo amore platonico, possiamo andare dai matrimoni bianchi ai rapporti virtuali. L'amore platonico naturalmente si chiama così perché è nato con Platone e quindi poi dopo ripreso da tanti poeti che abbiamo avuto, penso soltanto a Dante Alighieri con l'amata Beatrice, eccetera eccetera. Quindi diciamo che l'amore platonico è sempre esistito e al giorno d'oggi però ci chiediamo, ma possono ancora esistere delle relazioni basate soltanto su un'affinità mentale? Se noi andiamo a vedere, io nel mio studio ne vedo abbastanza, però ci sono i matrimoni bianchi, cioè quelle relazioni che sono senza sesso. E quindi possiamo dire e chiederci, un amore può sopravvivere se vissuto in una dimensione asessuata? Il sesso è importante all'interno di una relazione, sì, per entrambi i partner. La mancanza di sesso diventa un problema, però diventa un problema solo quando è vissuta come problema, perché se tutti e due sono d'accordo che va bene così, va anche bene così. Quindi l'intimità fisica non è solo sessuale, ma è fatta anche di tante altre cose che sono carezze, piccole attenzioni da parte di tutti e due i partner della coppia, c'è l'intimità anche emotiva. Se si desidera lasciare la relazione nel virtuale, oggi possiamo parlare di virtuale perché ci sono invece le relazioni proprio virtuali senza mai incontrarsi dal vero, in questo caso l'amore platonico può nascondere ben altro e può anche diventare molto pericoloso, quindi dobbiamo stare molto attenti.
0: Bene, molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, ciao ciao.

programma sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Desenzano e Sirmione e verso Milano tra Montebello e Verona Sud. Inoltre si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, segnaliamo poi coda alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lavori in corso causano code in entrambe le direzioni tra Carnia e Pontebba, mentre sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento per traffico intenso tra Chiusa Val Gardena e Affi in direzione Modena. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali del Veneto il Gazzettino titola "Fine vita in Veneto è legge", poi George Clooney un leone da superstar e lo scrive proprio in prima pagina con tanto di fotonotizia. Fine vita scelta anche in Veneto, lo scrive il Mattino e lo riporta questo titolo su tutti i giornali. Poi anche visite e occhiali gratuiti grazie a One Sight Luxottica, e questo lo scrive il Corriere delle Alpi. La Tribuna di Treviso, fine vita scelta anche in Veneto, lo riporta, e Dal Negro, e le cose stanno peggio di prima con la faccenda dei migranti di Senza Tetto. L'Arena, fine vita, il sì del Veneto, legge approvata da una maggioranza inedita, e La Nuova di Venezia e Mestre che parla della squadra di calcio. Sul Corriere del Veneto, fine vita, scelta di civiltà, lo scrive, agita coltelli e urla là, condannato ed espulso, lo riporta una fotonotizia del Corriere del Veneto.

0: Radio Cafè. Love Emotion.
1: Un caso interessante da sottoporre all'avvocato Nicola Todeschini è quello che ci segnala Massimo. Sì, la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato una sentenza dove per una causa di morte i parenti di questa persona avevano così avuto un risarcimento di 30 e 40 mila euro. 30, 40, insomma, non era chiara la cosa, ma in ogni caso non i 250 mila a testa che poi la Corte d'Appello ha deciso di correggere. E allora, come fanno a esserci queste differenze tra una sentenza e l'altra? Lo chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini. Rimanete con noi.

0: chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini come fanno a esserci certe differenze da una sentenza all'altra. Si passa da 30 a 40 mila euro di risarcimento per una causa di morte a 500 mila, poi insomma 250 per ciascuno agli eredi. Lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini che abbiamo chiamato ed è con noi questa mattina. Buongiorno all'avvocato Nicola Todeschini, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è possibile che succeda?
1: Purtroppo è possibile perché la prima sentenza conteneva un errore di metodo.
0: Ecco.
1: Vi spiego molto rapidamente il caso. Muore dopo un intervento andato bene all'interno di un ospedale un signore che ha contratto un'infezione durante il ricovero.
0: Sì,
1: è un
0: sì.
1: rischio molto conosciuto, molto noto,
0: certo,
1: che crea
0: certo.
1: grande contenzioso. La
0: sì.
1: regola è che l'azienda sanitaria deve dimostrare di aver fatto tutto quello che poteva fare per evitare che il contagio si verificasse. In questo caso non è riuscita a farlo e quindi dopo un processo penale è andato malissimo. In sede civile il Tribunale di Padova ha dato ragione ai figli dicendo l'azienda ha sbagliato, la morte è collegata a questo errore. Ma nel momento in cui ha deciso come liquidare il danno, ha operato quella che qualcuno ha definito cervellotica definizione dei calcoli, cioè ha ritenuto che siccome i consulenti avevano sostenuto che c'era una probabilità del 50% di sopravvivenza del paziente a 5 anni se non avesse contratto questa infezione, lui ha fatto un'opera, il giudice di primo grado, matematica, di diciamo ottenere un valore mediano per anno di vita sottratta e poi lo ha moltiplicato per i 5 anni che secondo lui erano la massima sopravvivenza in vita e ulteriormente il risultato l'ha ridotto del 50% perché ha ritenuto che, avendo detto il consulente che aveva il 50% della possibilità di sopravvivere,

0: a 5 anni, mamma quello mia, fosse il metodo corretto. Okay. Per questa ragione un risarcimento che poteva essere di quasi 280-300 mila euro per ciascun congiunto è diventato di 30-40 mila per ciascuno di loro. In sede d'appello cos'è successo? Che abbiamo sostenuto che questo metodo di calcolo era errato, uh-huh, e che porta poi a valutazioni della sofferenza che subisce,
1: certo,
0: chi ha perduto qualcuno, francamente poco dignitose.
1: Certo.
0: E la Corte d'Appello ci ha dato ragione, cioè, ecco, ha ritenuto che quella prognosi di sopravvivenza in vita almeno per 5 anni non fosse una sentenza, scusate il gioco di parole, sulla capacità di sopravvivere del paziente, e che l'indicazione del 50% di possibilità di raggiungere almeno 5 anni di vita non giustificasse poi questi calcoli cervellotici. Quindi alla fine la Corte d'Appello cosa ha detto? Ha preso il riferimento totale, cioè circa 300.000 euro per ciascuno dei figli,
1: sì,
0: e lo ha ridotto in via equitativa del solo 20% in funzione del fatto che il paziente aveva già dei problemi di salute precedenti e che quindi verosimilmente non sarebbe sopravvissuto tanto quanto poteva sopravvivere un paziente sano. Si tratta di prognosi, okay, e di calcoli,
1: okay, chiaro,
0: chiaramente sempre appunto per questo si chiamano, si dice, fatti in via equitativa, di difficile configurazione, ma questo risultato è un risultato che dà dignità al dolore,
1: certo,
0: per la perdita,
1: e ci mancherebbe,
0: mentre il risultato che aveva raggiunto il Tribunale di Padova non era altrettanto,
1: bene,
0: pacifico.
1: Molto,
0: ecco,
1: chiaro,
0: perché,
1: certo,
0: in questo caso la differenza è enorme,
1: sì,
0: e dà diciamo, da dar merito al fatto che dei giudici illuminati della Corte d'Appello,
1: certo, certo,
0: abbiano accettato l'idea di rivalutare ex novo questi calcoli.
1: Grazie avvocato Todeschini.
0: Un caro saluto a tutti.
1: Grazie, buona giornata.

Su Italia Oggi andiamo a vedere questa notizia che dice: fisco, niente aperture extra. I sindacati bocciano l'avvio degli sportelli pomeridiani che sarebbero dovuti partire dal 1 settembre 2026 per mancanza di personale e dubbi sulle loro utilità. Andavo anche a cercare una notizia di sport, perché sarà parlato di Hamilton sugli altri giornali, ma cercano solo notizie sul calcio mercato, quindi posso aggiungervi: fine PNRR, spese a rischio frenata. Questa è una notizia che appare sul Sole 24 Ore. A dopo per i saluti.

Con questo termina la nostra puntata di oggi, giovedì 3 settembre. Che dire, amici miei cari, una, che sia per voi una bellissima giornata di felicità. E noi ci sentiamo domani mattina, regolarmente alle 11, dalle 11 fino alle 13. Ciao da Barry Mason e naturalmente su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia, code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Si rallenta con code tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, tra il bivio per la A34 e Re di Puglia. Ancora a 4 Venezia Trieste, dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto autostradale con i relativi accessi intermedi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, percorsi alternativi a 28, a 27 e superstrada Pedemontana Veneta. Uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Cafè. Ieri pomeriggio, su segnalazione pervenuta sull'utenza 112 dai residenti, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Padova sono intervenuti nei pressi dell'intersezione tra via San Pietro e via Patriarcato per una violenta lite tra una coppia, lui 35enne italiano, lei brasiliana. Sul posto, oltre ad un nutrito numero di passanti, i militari hanno trovato la donna con contusioni derivate dalle botte prese all'interno della propria autovettura mentre l'aggressore si stava allontanando. La vittima, nel tentativo di sottrarsi appunto all'aggressione, iniziava ad urlare per attirare l'attenzione dei passanti. Di fronte alla richiesta di aiuto, l'aggressore scendeva in maniera repentina dall'autovettura e colpiva con estrema violenza anche il veicolo. Sul posto è personale del 118 per prestare i primi soccorsi, provvedendo al trasporto della donna presso il pronto soccorso di Padova. Ricostruiti gli eventi, per l'uomo è scattato anche l'arresto ed è stato trasferito alla casa circondariale di Padova a disposizione della Procura della Repubblica con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. È iniziato il conto alla rovescia per lo Jesolo Air Show 2026, il programma della manifestazione in programma sul litorale jesolano venerdì 11 e sabato 12 settembre, e si arricchisce ulteriormente. Il piano di volo aggiornato conferma infatti la presenza particolarmente ampia e articolata con velivoli militari e delle forze dello Stato, pattuglie acrobatiche, aerei storici e protagonisti del volo sportivo che si esibiranno prima del gran finale affidato come da tradizione alla pattuglia acrobatica nazionale. Tra le novità spiccano le presenze internazionali delle forze armate slovene e delle forze di difesa ungheresi, che si aggiungono alla già annunciata partecipazione della pattuglia degli Emirati Arabi Uniti. Stop al transito dei veicoli a motore nei tratti terminali di via Cartara e via Contrabelgio, le due strade che conducono verso le aree golenali del fiume Brenta a Fontaniva. La polizia locale ha firmato infatti l'ordinanza che introduce la nuova regolamentazione dopo l'atto di indirizzo della giunta comunale. Il divieto scatterà dalla data di effettiva installazione della segnaletica stradale. Alla base del provvedimento ci sono soprattutto ragioni di sicurezza e di regolarità della circolazione. A fotografare la situazione sono i dati della polizia locale di Fontaniva. Sarà presentato il modellino 3D raffigurante Palazzo della Ragione di Padova, finanziato e realizzato dal progetto di turismo inclusivo a cura della Regione Veneto e dell'ULS 6 Euganea. Il modellino consentirà alle persone con disabilità visiva di conoscere il palazzo, rendendolo maggiormente accessibile nel momento in cui si vuole visitarlo. La riproduzione in scala è stata realizzata dall'ingegner Alfredo Javier Gaspari. Il modellino verrà collocato in una sala adiacente al salone del Palazzo della Ragione. La Polizia di Stato di Venezia prosegue nell'attività di contrasto ai fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti e di degrado urbano attraverso l'attività amministrativa di controllo del territorio e repressiva. In particolare, nella giornata di oggi è stata notificata la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di Mestre. Il provvedimento è stato adottato in seguito a numerosi elementi raccolti dalla divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Venezia riguardanti i fatti recenti, tra cui due interventi, uno dei quali sfociato in un arresto in flagranza di reato nel nucleo operativo della polizia locale del comune di Venezia. In questo modo è stato rilevato un diffuso traffico di sostanze stupefacenti proprio all'interno dell'esercizio. Il locale, la cui attività è stata sospesa in passato per gli stessi motivi, è stato destinatario di un provvedimento di chiusura per 20 giorni. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Venezia-Trieste. Si viaggia rallentati per il traffico sostenuto sulla carreggiata verso Trieste nel tratto fra San Donà di Piave e Cesalto. Ci spostiamo quindi sulla 4 Brescia-Padova per segnalare code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h03.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati e un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia rallentati in direzione Venezia a causa di un veicolo in panne fra il bivio con la 28 e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia fra le 21 e le 6. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 di competenza CAV per anticipare che dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5 settembre per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori, segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre fra le 21 e le 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre. Resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, questo per lavori di manutenzione ai giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. L'approvazione dello schema di intesa preliminare sul trasferimento delle competenze, stiamo parlando della Regione Veneto, è un passaggio storico. Da oggi si apre una fase concreta che dimostra come l'autonomia differenziata risponda ad una logica di massima efficienza e vicinanza ai cittadini. Lo dichiara Alessia Bevilacqua, consigliera regionale del gruppo Lega Liga Veneta, nel corso della discussione a Palazzo Ferrofini in merito al progetto di legge sull'autonomia differenziata. Per il Veneto assumere questa responsabilità è il naturale coronamento di un percorso virtuoso. Penso alla nostra protezione civile, è un modello nazionale grazie ai tecnici e ai volontari straordinari. Bestemmiare pubblicamente può costare fino a 309 euro, a ricordarlo il Codacons, che riporta l'attenzione su una disposizione ancora vigente ma probabilmente poco conosciuta ai cittadini e chiede di fare chiarezza sulla sua effettiva applicazione. L'articolo 724 del codice penale prevede infatti una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro per chiunque pubblicamente bestemmi con invettive o parole oltraggiose contro la divinità. La bestemmia è un tempo penalmente sanzionata, è stata depenalizzata ovviamente dal 2000, costituisce un illecito amministrativo. Dopo il no del direttore Alberto Barbera, Venice for Palestine torna a chiedere alla Biennale di Venezia di issare la bandiera palestinese per tutta la restante durata della mostra, sottolineando la presenza in selezione ufficiale di due film indicati dalla stessa manifestazione come palestinesi. Il collettivo, il cui nuovo appello ha già superato il migliaio di firme, replica alle dichiarazioni di Barbera a Repubblica, secondo cui la bandiera non può essere esposta perché la Palestina non è riconosciuta come Stato dall'Italia, e invita la Biennale ad andare oltre ai protocolli assumendo una posizione pubblica che si traduca in un gesto concreto. Venice for Palestine esprime inoltre solidarietà agli artisti che si sono esposti pubblicamente sulla Palestina. 12 pannelli come 12 fotogrammi di un grande film lungo 100 anni, la mostra 100 anni di aviazione aeroporto Uniscelli 1926-2026, allestita nel salone principale dello scalo del Lido di Venezia, racconta la storia dell'aeroporto attraverso il linguaggio del cinema, in dialogo naturale con la mostra internazionale d'arte cinematografica. La mostra è visitabile in forma gratuita ogni giorno dalle 9 alle 21 fino al 30 settembre 2026. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia a causa del traffico intenso. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est fra le 21 e le 6 in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza per segnalare che a partire dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5 per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 Bologna-Padova alla A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, ricordiamo che verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Ricordiamo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù De Rossi, ilariano Fabregas.
1: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
2: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
0: Superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, parliamo di pallavolo, la nazionale di Julio Velasco è proiettata alla semifinale di sabato a Istanbul. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, e il CT non nasconde mire più ambiziose.
3: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo se passiamo, con chi giochiamo alla finale. Però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
0: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholl, Keith e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico sostenuto sulla carreggiata verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria milanese e Marghera, mentre in direzione Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori che sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava. Anticipiamo nuovamente che nella notte di venerdì 4 settembre fra le 22 e le 5.30 per lavori di manutenzione delle barriere stradali resterà chiuso lo svincolo che collega la A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Dunque chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. È tutto, ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Oh, yeah.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso, sulla tangenziale di Mestre code si verificano in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e rallentamenti sempre verso Trieste tra Milanese e Castellana. Segnaliamo poi sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio un veicolo fermo tra innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di domani, venerdì 4 settembre, fino alle 5.30 di sabato mattina, a causa di lavori notturni, resterà chiusa la rampa di collegamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi provenendo da Bologna deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
4: Local News.
5: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Dopo gli 85 anni la patente potrebbe non essere più semplicemente una questione di rinnovo. Il testo base del nuovo codice della strada infatti apre la strada ad un sistema che per gli automobilisti più anziani prevederebbe non soltanto controlli sanitari più approfonditi ma anche precise limitazioni alla guida. Niente autostrade, divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto alcol e spostamenti consentiti soltanto entro 100 km dalla propria residenza o dimora abituale. Sono queste le tre restrizioni previste per chi rinnoverà la patente dopo aver compiuto 85 anni, almeno secondo la bozza, sulla quale sono chiamate ad esprimersi le associazioni coinvolte dal Ministero delle Infrastrutture entro il prossimo 13 settembre. I carabinieri della stazione di Campo San Piero a Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne residente nel Varesotto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. La vicenda si è consumata nella prima mattinata di ieri a Campo San Piero. Contestualmente, a seguito del sopralluogo presso l'enoteca e della visione delle immagini della videosorveglianza, è stato accertato che nel corso della notte il sospettato si era introdotto all'interno dell'esercizio infrangendo la posta posteriore con un sasso, un'azione nel corso della quale si è anche procurato delle ferite riscontrate sul corpo prima di asportare diverse bottiglie di vino e denaro in contante. La successiva perquisizione presso il domicilio dell'uomo, una struttura alloggiativa del posto, ha confermato le ipotesi investigative. Sono state infatti rinvenute 5 bottiglie di alcolici e denaro contante in monete di vario taglio. La sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata oggi alle 15 per un incendio che ha coinvolto un quadro elettrico all'interno di un locale adibito a officina nel comune di Schiavone, nel Vicentino. Le fiamme si sono presto propagate al materiale stoccato alla stanza, aumentando quindi l'intensità di fuoco e richiedendo l'intervento di più squadre giunte dal distaccamento di Arzignano e dalla centrale di Vicenza. Il prossimo 7 settembre una delegazione di imprenditori europei, tra cui la rappresentanza di Confindustria insieme alle associazioni ESN, European Sector Network ed Eurometal, scenderà in piazza a Bruxelles per denunciare il declino della manifattura e della metalmeccanica in Europa. Il presidente di Confindustria Padova Rovigo, Raffaele Zanon, sostiene che vogliamo puntare il dito contro scelte regolatorie di tipo ideologico che hanno portato il divario di prezzo tra i concorrenti extra dell'Unione Europea dal 10% del pre-Covid a oltre il 60% attuale. L'amministrazione comunale ha stanziato la somma di 700.000 euro per contribuire alle spese per l'acquisto di libri di testo per gli studenti padovani frequentanti la scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto a chi in questo momento ogni giorno si confronta con un generale aumento del costo della vita. Adottando criteri di equità verrà garantito il 100% della spesa sostenuta per le famiglie con attestazione ISEE sino a 26.000 euro. Droni in volo, squadre di ricerca, comunicazioni, radio, logistica e volontari impegnati sul campo. Da domani venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre il territorio dell'Alta Padovana verrà coinvolto nella esercitazione nazionale 2026 della Rescue Drones Network ODV, realtà specializzata nell'impiego dei droni nelle attività di ricerca, soccorso e protezione civile. L'iniziativa avrà la propria base operativa a Cittadella. Si parte con la festa dell'unità a Padova venerdì 4 settembre. Il parco Milkovic all'Arcella apre le porte per la prima serata di una 10 giorni che animerà la città con politica, cultura e intrattenimento. Il programma della giornata inaugurale offre subito appuntamenti di grande rilievo. Si parte alle 19 nello spazio libreria con la presentazione del libro La fabbrica delle donne insieme all'autrice Manuela Faccon. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. A causa del traffico intenso permangono code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. E sulla A23 Palmanova Udine Tervisio ancora segnalato un veicolo fermo tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tervisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia. E vi anticipiamo un importante cantiere notturno nel weekend. A partire dalle 21 di sabato 5 settembre e fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre, la A4 Venezia Trieste resterà chiusa tra San Donà di Piave e Innesto A28 in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h02.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Sera da Daniela Ubaldi, ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto e il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri italiani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto nel nostro paese e in quelli europei, alza il livello di attenzione.
2: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
1: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
0: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
3: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani e grande testimonianza.
0: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Oggi nuovi record alla pompa della benzina, che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme insieme alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della Cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide, sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
4: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno. In casa secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
0: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
6: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne in entrata a Sastino di Livenza. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4 per segnalarvi che dalle 21 e fino alle 6 del mattino, a causa di lavori notturni, resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Vi anticipiamo poi che a partire dalle 22 di venerdì 4 settembre e fino alle 5.30 di sabato 5 settembre, per attività di manutenzione delle barriere stradali, verrà chiusa la rampa di collegamento che dalla autostrada A13 conduce sulla A4 per chi è diretto verso Trieste. I veicoli provenienti da Bologna possono imboccare la A4 in direzione Milano e poi invertire la marcia al casello di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 4 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova è prevista la chiusura notturna fino alle 6 dello svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Vi anticipiamo poi un importante cantiere notturno sul tratto Venezia-Trieste della A4, che resterà chiuso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 di domenica 6 settembre. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: balle. Forse è ancora più pazzo di te. Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.